canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

0: Votre plat dès maintenant au 071 45 53 60. 071 45 53 60.
1: Vous êtes sur la route? Vous circulez en direction de Mons? Pourquoi ne pas faire une pause au grand large avec Radio Bonheur?
2: Volete cantare? Allora venite al karaoke di Radio Bonheur il sabato e la domenica. Bar e servizio di ristorazione leggera a partire da mezzogiorno e karaoke alle 16. Siete tutti benvenuti. Speriamo di incontrarvi presto. Ora torniamo alla più bella musica italiana. Buon ascolto a tutti.
3: Tutte le più belle canzoni italiane. Radio Bonheur 87.7 FM.

tutta la musica italiana. La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana con Radio Bonheur. 87,7 FM.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.